0: nostro oratore di stasera è stata a lungo una coraggiosa vox clamantis in deserto. Ha sfidato da solo i responsabili della connivenza fra criminalità organizzata ed attività illegittime. Benvenuto, senatore. Cominciamo con la preghiera che verrà recitata dal reverendo Philip Hardy della prima chiesa presbiteriana di Iowa Rapids.
1: Padre Celeste, invochiamo la tua benedizione in questo giorno in cui ci incontriamo nel segno dell'amicizia e del dovere. Fa che se qualcuno fra noi si troverà a tentare un'impresa perigliosa, non sia mai privato della tua protezione. Dà a tutti noi la certezza che quando ci troveremo a passare nella valle dell'ombra della morte, tu sarai con noi. Ci guiderai e ci proteggerai.